ba go fumane mohlomphele refolo a re yena ha e shebile papadi ena o lepa hore Ghana ka itla hlola papadi ena ka ntlhatse pedi ho ntlhaelo nngwe mohlomphele Lawrence a ke fumane molaetsa wa hao hore moramahloko nna ka mogho ke bona dintho di tla hleditsa me ka teng Colombia itla hapa papadi ka ntlhatse tharo ho noto ka fumana molaetsa wa hao a o sheli mofukeng a re ke shebile dinaha tsa Africa di batla di le ha ke tsebile ntswe lena hantle ha ke tsebile go na ke le bitse jwang di tetesa ha ke tsebile re na di tshepetseng di sepile eng ha kana kana fela ke ratile seo ke se hlokometseng pakeng tsa Argentina le Cabo Verde ise e ka Ghana e ka ithuta ho ho mpapa dinyena e o batlo e bapala le naha ya Colombia mme ha ke tshepe in the silence Charles Munukwa are ke bona 1-0 Ghana ya feta. Sipati khotlhale majwe are na ke di shebile hantle. Tsena di a thaunya dipenele ibe. Vincent Kuzwayo are go mametse ke le Durban ke ja monati ke a leboha hle motswalle ke a leboha ka fumana wa hao kompisel sewe kompisewe are morama hloko ka mogho ke di bona ka teng Ghana e tla hlola papadi ka ntlhatse pedi ho noto. Is the

0: mamedi ya dilahantle metsotso ho ye ropong le sekoto ka mora ho raya busupa ke o dumedisa ke o amoela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o seng ka jeno le bitso la ka ke sbongile sonopo ha re be mmoho ho fitlela ho reng ya borobedi ka minono monnate wa monyanyako
1: mme na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card
2: che ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card ho baneng
1: ho bane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card ka emisa ho sebetsa
2: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
1: che mme ho molemo o etse hona jwale pele mila e ba milelele phetoho ke mahala
2: hlokang
1: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank
2: ho lokile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
1: ho bonolo letsetsa *120*355# fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026 Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ho tsebela o mong le o mong. Renya bo supose.

0: 086 003084 ke mo tla mphumanang teng le Sedi FM dumelang a monna tele kae kgaitsedi ya motho
1: e re go pele ntate Fani Gatebe o ke mona ka mafatlhaneng tiri mona ba mtseba ka ntate le ba mtsatsi ka tiri mena ntate mafa o itse le motseng a tangata ntate Fani Gatebe le mme Gatebe bo ni ka man ka petana ri di ben mea le ena o itse le motseng a ta le mphumadi wa hae bana botle ba kopela ke skemekeme ntate wana le dingenyana ke itse bona bo ni sa tlo khutswane tata
0: ke le bile a ho kgaitsedi ya ka tata le sedi
2: Kimolelo, hello mami.
0: Ha monna tele kae ngwaneso?
2: Ha monna this auntie's boss. Ke re ke kopa. Ke re ke kopa go pela mora auntie. Mane tabantsi go tibulele ko moshodi. Ena le mofumadi wa e Osman ke moshodi. Ba eta dile mo tse mashume a mane ba dula mmo. Bona le batho bohle ha ba ketike mona dilo wena boss. Ke le mona di tangi ya
0: le. Ke le bile ngwaneso le sedi.
3: Ha boss.
0: Ho sa pujwang.

Thembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
1: Hantle mahlogo hore ra ke le shume le motso le mong tsebeletso ke le SABC ditaba o di balola ke sebohudi ntsane rantwa

Tshebeletsong ya lesedi mmabedi hantle ho dimatlo ho ra ke ya le shomere metsumedi ditaba tsa ho ra le shomere metsumedi o di ballwa ka le lemela sesotho ke se buhudi ntsane ranto.

0: Tshebeletso e ratwang.
1: Lesedi FM.
2: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM.

0: mamedi wa o tla ha mana timini wa koriana ho le said FM mona ke le kauta special are ditaba tsa ai ai ai ai ai ai situma sa matsega pa ile 5 le rato la ngwanenwa lambino mo ra bahlano are marata helele o go ile o hlatswa meno le ke a tsepa lona o dumela mamedi le dithogo di ne di le teng ke bona ba ratang ditaba tsa batho hewa motho le bana le o hlapa re ke motshware mo mamedi le kauta special bana handle di mahlo horra ke ya pele tsebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa horra ya pele mona ho le sedu FM re di balwa ke sibuhudi ntsane Solomon Rantwa empa pele spono na re balla tsona o re fa di hlo tsa tso
1: Le fa palate mo la Free State le nte faditse hore ho na le ditlale go tsentsha tse le shumele metso supileng tsa tshwaetso ya le fula mokaka mokgatlo wa dithuso tsa botho wa Africa Spear o ipile ditse ho baka taolo mmusong hore bana moleka potlako ho tsa machaba ba Aibar Iran ba tsia mong ka morao ho kala moeta pele wa bona Ayatollah Ali Khamenei mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le hodimo di alatela hamfela ka moramona

Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

Ao tu ya fela ya re tu ka ona mogone mame di tumela hle motsotso o monga kamera hora ya boraro o sale teng e monga phofu ka jeno le nane o kila dipapadi le na le o re kenang ho lona ke pele ke go tle nthotsa ka mona hanyane fela go tle nthotsa ka hanyane mona e o tlong kutlwe hantle ha ke kena ha monate o re na ntho di tsamatsa majwa ke rata nthwena ntho kina.

0: Ana Mansi Raisa ho di Springbok, o mamele Raisa ho di Springbok. Ba bapala ka jeno le England. Metso sunye mashema mabedi e pele re fitla re nya botselela ba bapala le England ka mona ga ile spaka ka mo.
1: Mohlokong Bethlehem.
2: Leja.
1: Motse o totilweng ke ditlhaba tsentle Free State. Le ba ahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM. Le fumaneha le khubung la 88.8. Kapa downloader SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
0: Le ke tlile ke re o hlokomele hle hore ya bapala ka jeno Springbok ma be di Africa borwa ke mabokoboko le England a 22-6 Thabiso Mafreka o santsa le teng ke monna wa fihla ka nako e a re ntate o etsa kwa mme ke hlokometse hore ka la leshomele motsomong a di Springbok di tla boela di bapala hape le Scotland ka Loftus Versfeld Pitori mo kebelong o tla Grandpa follow Samito on tatile solo.

0: Sonia Saba Kisimi.
1: Quelle serie FM.
0: Che molto bello. Freddy già pensava a Rabassano. E fichile mamedi horra ki abahlano tsebelisena ki amantlale seri FM ho SABC ditaba tsa ho rabahlano di balwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

0: Tlotliso ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo.

Não conheço. Mais de 5 ans depuis le regard de Rogel, je me lève sous un bédi. Avec le bonheur, tu as un bonheur, tu as un bonheur, o teng kha itse ya ka ponto wa sele pero to go ropa lena o tlo go renya le simele metse medi o fetela go renya bobedi a ga di tshaula di kalaneng ana ke dikele di magesene ke motengwa ha molete ke motho a madi fela na kwena ke le di soski ha go bile re tena hape na kwenye tla e ba le mafelo a beke monate a buse ka pele monate ya dalom kids the professor TJ Novika o

che spagnolo double HP le questa black lace se bene song ya le sedi ma shema mabedi le metse robedi metsotsu ka mora gora ya le shema le bensimedi di europa la ponto wa selo botsebeletsong e ratwa nga le sedi ya fa